0: daou la zem.
1: Ah non.
0: Rale manou yal kapousi, kekouti senti sot, la menan li dvan nou spot.
1: Pousi.
0: Rale.